0: Free Radio Conselve.
1: Allora, prima che la Coca Zero ci faccia degli strani effetti.
2: Ma vedi che senza volerlo ha dato il lancio alla prossima canzone.
1: Eh sì. Allora, noi ci andiamo immediatamente di corsa ad ascoltare il buon, caro, vecchio Tommaso Paradiso.
2: Che si è sposato.
1: E ci presenta il suo ultimo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Prova veramente di pubblicità progresso.
2: Penso che sia l'ultima volta che l'ascoltiamo. Quindi
1: benissimo,
2: ascoltatela attentamente.
1: Vai.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento con New Entry. Ricordiamo che potete riascoltare circa 10 minuti dopo il termine della nostra puntata la registrazione all'interno della nostra sezione replay nelle app per smartphone, oppure la replica tra il giovedì e il venerdì alla notte, da mezzanotte alle 2. E poi vi ricordiamo anche che dopo di noi, per chi fosse nottambulo, può ascoltare Musica Ritrovata da mezzanotte alle 2 con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. Quindi non perdete l'occasione di continuare ad ascoltare Free Radio. E noi, i nostri programmi continuano H24. Ma siamo giunti al momento dei saluti, Anna.
2: Eccoci, allora salutiamo Domenico, il nostro The Voice, la zia

0: Poi vediamo, anche perché io non sarò presente questa volta, toccherà Anna probabilmente a fare gli straordinari, ma non si sa se le farà, non sappiamo se ce
1: penso
0: la farà.
1: Penso che la risposta ce l'avremo lunedì sera verso le 9.
0: Esatto, esatto. Mal che vada, Anna, ti commenterò con qualche messaggio.
1: Ecco, volentieri, grazie, così
0: va
1: mi
0: bene.
1: Sentirò un po' meno sola.
0: Benissimo, siamo giunti al termine per questo lunedì sera, questo appuntamento di New Entry. Vi lasciamo la programmazione di Free Radio e adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra sigla del mese di giugno, che è Martin Garrix insieme con Ed Sheeran, Repeat It. Questa è la base che abbiamo ascoltato fino adesso e ce l'andiamo ad ascoltare per intero ora. Buonanotte a tutti, buonanotte Anna.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti! Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Merci à Electro Deluxe.
1: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389. Oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

cespuglio di pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: È una notte di quelli.

0: con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Denis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore. Ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui. Ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

Con il patrocinio del comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del centro sociale parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del centro sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

0: State ascoltando Free Radio.
1: Only the best songs.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Con il patrocinio del comune di Conselve, Voci di Solidarietà in Concerto, ovvero Un Passo per Aurora. Il giorno di sabato 27 giugno alle ore 21 nel giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro, con le voci di Valentina Sattin, Valentina Biancato e Dennis Masiero. Nata senza femore, Aurora ha bisogno di un delicato intervento negli Stati Uniti e di mesi di riabilitazione. Fai parte della sua storia partecipando all'evento canoro Voci di Solidarietà in Concerto, Un Passo per Aurora. Sabato 27 giugno alle 21 nel giardino del Centro Sociale Tarcisio Peraro a Conselve, provincia di Padova. Ti aspettiamo!

0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Si Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Te ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Cause I'm happy, perché sono felice? Beh, perché sono in diretta qui su Free Radio con l'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio a tutti gli amici. La voce che sentite è la voce di Evita, sempre puntuale con l'appuntamento del venerdì pomeriggio barra sera di Happy Hour, dalle 17 alle 19, care amiche, cari amici. Ho deciso di rinfrescare il vostro e il nostro pomeriggio caliente, questo pomeriggio di quasi, sfioriamo quasi 38 gradi oggi, con un bel po' di musica, musica tonica, musica rinfrescante, musica bella, ma intendo anche la musica del passato, non solo le hit nuove. Ci sarà un bel mix, come da sempre ormai faccio, come da sempre ormai vi propongo. Quindi orecchie bene aperte, rilassiamoci ed iniziamo con l'Happy Hour.

E ad inaugurare Happy Hour è lei, Tina Turner, con Nutbush City Limits, tra l'altro uno dei brani di Tina tra i miei preferiti. Sapete che Nutbush è proprio la città natale di Tina Turner, si trova nel Tennessee, è un piccolo villaggio in questa contea che si chiama Haywood negli Stati Uniti. Qui lei racconta, parla proprio delle sue radici, dell'infanzia e di come si viveva la vita in quel paese, a Nutbush City, la prima hit di questo pomeriggio happy, targato Free Radio Conselve.

Mr. Alice Cooper, il leggendario rocker, porterà in Italia il suo show intitolato Alice Attack tra qualche settimana, diciamo tra pochi giorni, insomma il 12 di luglio lo si vedrà live all'Ama Music Festival di Romano Dezzelino Vicenza. Questo per quanto riguarda il suo show solista. Poi lo rivedremo il 6 di giugno all'interno del Castello Carrarese di Este Padova assieme agli Hollywood Vampire, Johnny Depp e Joe Perry.

Tutti i brani di Pressure Machine, l'album dei Killers, descrivono la vita di un ragazzo adolescente. In questo caso è lui, il leader dei Killers, Brandon Flowers. E si trova in una piccola cittadina di provincia. Il brano si intitola Boy e descrive la spensieratezza, i sogni, le speranze, tutti mescolati anche alle difficoltà personali, agli intoppi che si possono avere nella vita di un paese con mentalità ristretta e piena di regole.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Wagon Twisted è un'altra elettrizzante nuova hit dei Rolling Stones, inclusa nel loro ultimo album For Any Tongue, che uscirà a breve, tra pochi giorni, nel mese di luglio, a meno di 3 anni dal grande successo di Hackney Diamonds, altro album spettacolare. Qui veramente si spazia tantissimo, ragazzi, ragazze, perché i Rolling Stones non smettono mai di stupirci. Qui ci sono 14 brani, questo è il primo della serie, è ruvido, è contorto, ma tra l'altro questo album vanta anche delle collaborazioni importanti, parliamo di Paul McCartney, di Robert Smith, dei Cure, insomma, For Any Tongue sarà esplosivo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

I Nothing But Thieves con Evolution. Per festeggiare i 10 anni di carriera lanciano questo nuovo singolo che, più che celebrare la loro carriera e il loro percorso fatto, vuole fare una sorta di dichiarazione di intenti su ciò che vogliono essere oggi, nel presente, in questo momento. Ed Evolution vuole essere un ritorno agli inizi, agli istinti, e quindi un mix di emozioni, di melodie, di energia, come a voler ritrovare le radici, il proprio punto d'origine, il punto iniziale dei Nothing But Thieves, quando iniziarono appunto 10 anni fa.

0: Amiche e amici, in occasione della Sagra dei Peri a San Pietro Viminale in provincia di Padova, andate a degustare all'Angolo del Cino. È iniziata ieri e andrà avanti sino al 5 di luglio e l'Angolo del Cino vi offrirà arrosticini, pesce fritto, aperitivi e non mancherà la musica del DJ set. Ci saranno tutti questi cicchetti sfiziosi, queste prelibatezze all'Angolo del Cino in occasione della Sagra dei Peri a San Pietro Viminario in provincia di Padova, sino al 5 di luglio.
1: State ascoltando Free Radio. Only the best songs.

I Muse ci presentano la nuova Night Shift Superstar, altro singolo in promozione per il nuovo album che uscirà tra poco, tra una settimana. Il titolo è The Wow Signal. E qui si affrontano temi come il desiderio di successo, il prezzo della fama e la trasformazione dell'identità personale all'interno però di un mondo dominato dall'immagine e dalla continua ricerca di approvazione, dalla continua ricerca di validazione. Saluto le amiche e gli amici che sono all'ascolto di Free Radio, all'ascolto di Happy Hour. Saluto Alice, Luna e Lorenzo ed anche Stefano. Ciao!

lei è Natalie Imbruglia con Upside Down, la sua nuova hit che anticipa anche il nuovo progetto discografico che uscirà a settembre. Il titolo è Algorithm. Il brano Upside Down descrive una fase personale e delicata proprio di lei, di Natalie Imbruglia, dove tra emotività, tra difficoltà ed il supporto idoneo, lei dice, lo sai, lo conferma, si può ritrovare la propria via, la propria strada e rinascere.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

E beh, questo è un grande ritorno. Con Arm to Us vengono a trovarci ad Happy Hour in modalità duetto due ex Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr. Il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles per il nuovo progetto di Paul McCartney uscito lo scorso mese, The Boys of Dungeon Lane. Il brano racconta le origini di questi ragazzi di Liverpool, dei Beatles, la storia, la vita folle che stavano vivendo, che per loro ormai era diventata routine, era diventata normalità e, come dice il titolo, era diventata casa. Da qui appunto Home to Us, casa per noi. Paul McCartney, Ringo Starr, per voi che siete appunto le mie star.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Eh sì, si chiama Come to Madness, il nuovissimo album degli Europe che uscirà a settembre ed è un'attesa veramente molto molto sentita per queste icone del rock. E questa hit travolgente, The Cult of Ignorance, unisce una contagiosa leggerezza ad un bel messaggio, un messaggio che risuona con forza nel modo, nel mondo frenetico di oggi, però regala anche dei momenti di riflessione senza perdere la propria energia positiva e coinvolgente.

0: Insomma, sono molto molto divertita perché tra gli amici che ci ascoltano, come abbiamo sentito prima quando ho salutato Alice e Lorenzo, ho citato anche Luna, che è un'amicetta, quindi un'amichetta, un'amicetta. C'è anche l'amichetto Pepe, che è un altro micio micione che insieme a Natalie sta ascoltando Happy Hour. Quindi ciao amiche, ciao amici e ciao ai mici, agli micione, alle micette, ai micetti che stanno ascoltando l'Happy Hour. Siete tutti delle star, le star di Evita, solo per voi. Questo sound bellissimo, meraviglioso in questo venerdì pomeriggio caliente.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Loro sono i My Chemical Romance, un gruppo statunitense del New Jersey. Sono nati nei primi anni 2000 ed ho scelto questa bellissima, dolcissima hit Summertime per rendere onore alla stagione estiva 2026 e tutte le cose belle che ci aspettano. Per esempio, venerdì prossimo qui in piazza Cesare Battisti di Conselve avremo il piacere di ascoltare la musica di Paolo Renzi, il nostro DJ Paolo Renzi, in occasione della Notte Gialla. Poi ci sarà anche la band dei TRL per anni

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Un Trans State, un brano che affronta tematiche molto importanti che riguardano la psiche dell'uomo, il falso ego e le maschere che si indossano per essere voluti, per essere amati e accettati dal mondo circostante. Queste maschere che usiamo a volte anche senza saperlo, involontariamente, servono per proteggere la nostra vulnerabilità, le nostre debolezze, le nostre fragilità e l'insicurezza che purtroppo magari a causa di altri

leader degli Stone Temple Pilots a Happy Hour. Arriva il grunge di Seattle, ragazzi, eh sì. Il nuovo leader degli Stone Temple Pilots dopo Scott Weiland è Chester Bennington, vi ricordate? E entrambi non ci sono più, comunque hanno lasciato una traccia molto importante sia per gli Stone Temple Pilots che per i Linkin Park.

Eh sì, gli Evanescence hanno rotto il silenzio. Dopo un bel po' di tempo, dopo un bel po' di anni, ci ripropongono questa nuova hit, What Will You Follow? Chi seguirai? Tradotto. L'album, tra l'altro, è intitolato Sanctuary ed è uscito qualche settimana fa. E tornano quindi queste sonorità potenti, dando uno scossone alla scena rock mondiale. Confermano sempre il loro style iconico di atmosfere gotiche, gothic rock ed orchestrali, e la bellissima, potente voce di Emily, stratosferica anche qui.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.

riconoscibilissima la voce di Bono Vox, il leader degli U2, per proporci questo brano Song of the Future, brano che fa parte dell'ultimo EP Days of Ash. È un brano che rende omaggio alla vita, alla cura della propria vita e alla vita di chi amiamo, ma non solo, anche alla comprensione profonda di quanto sia un bene prezioso, di come possiamo fare per lasciare un segno, un ricordo bello, positivo nelle vite degli altri, così che questo passaggio non sia stato vano.

Happy Hour, sempre una hit movimentata, una hit dance. All'inizio degli anni 2000 usciva questa, Starlight, molto simpatica. È una hit di Superman Lovers, un musicista e disc jockey francese. Pensate che ho scoperto che Mango, il nostro cantante Mango italiano, che purtroppo non c'è più, realizzò una cover di Starlight, sentite qua, inserita nel suo album del 2011 intitolato La Terra degli Aquiloni. Questa veramente è una chicca, una perla. Tra le mie ricerche, insomma, è saltata fuori e mi sembrava carino proporvela.

E prima dei cheers, ovvero dei saluti, come mi suggerisce lei, la cantante degli Skunk Nancy, niente, io vi volevo ricordare che se avete voglia di riascoltare l'Happy Hour, l'appuntamento è sempre quello delle dalle 17 alle 19 la domenica pomeriggio, c'è la replica di Happy Hour. Oppure il martedì notte, andando a mezzanotte, andando al mercoledì, c'è ancora replica di Happy Hour. Quindi non ci facciamo davvero mancare niente, amiche e amici di Free Radio.

Che dire amiche, che dire amici, un super grande grosso ringraziamento a tutti voi, a tutte voi per il vostro supporto, per i vostri messaggi. Ci siamo come ogni venerdì pomeriggio sera tenuti compagnia con la musica di Happy Hour. Ho già in mente cosa proporvi, cosa preparare per venerdì prossimo. C'è anche la Notte Gialla qui a Conselve in provincia di Padova. Ci sarà il nostro Paolo Renzi DJ che intratterrà la serata con la sua musica ed inoltre ci sarà anche la band dei TRL qui a Conselve. Noi fungiamo da partner, da collaboratori, ma comunque tutto il paese di Conselve vi offrirà divertimento, attrazioni, musica, allegria, festa. Sarà una serata dedicata proprio alla spensieratezza. Io vi ricordo l'appuntamento con la replica sabato dalle 17, come ho detto prima, e il martedì notte dalla mezzanotte andando al mercoledì, oppure venerdì prossimo in diretta qui su Free Radio. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti. Ciao, alla prossima.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
2: From disco and new disco.
3: From disco and new disco.
4: Okay.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Ed eccoci qua, ben trovati a tutti. Siamo un po' altini col volume. No, siamo perfetti, siamo anche in perfetto orario. Sono le 21, passate da una manciata di secondi. E ben trovati a tutti a questo appuntamento del venerdì, di questo venerdì 26 giugno 2026. Molto molto caldo ancora, però piacevole per chi ama queste temperature, per chi ama il caldo, però ci permette di stare fuori a lungo la sera, parlare con gli amici e relazionarci quindi con gli altri, oppure come nel caso della nostra città, la città di Conselve, vi è la possibilità di andare ad ascoltare della musica in quella del Prato, il magnifico Prato comunale della città di Conselve. Anche stasera appuntamento con della bella grande musica, nonché appuntamento con i beveraggi vari e anche la possibilità di degustare, non so, mangiare qualcosa, pizza, non solo pizza, piatti tipici. Insomma, andate per passare una bella serata. Detto questo, sono le 21.02 adesso, il nostro numero di telefono rimane lo stesso, cioè il 3780655630. Se avete voglia di mettervi in contatto con noi, mandateci dei messaggi, mandateci delle richieste, quello che volete. Come avete già capito, immagino, questa sera sono eccezionalmente da solo. Il caro Marino ha avuto un impegno e improvviso, se riesce a liberarsi sicuramente verrà a trovarci, per cui magari qualche rubrica che generalmente lui curava magari stasera non andrà trasmessa, non andrà in onda, ma insomma quello che voglio comunque fare, e cercherò ovviamente nel migliore dei modi di portare avanti, è di portare avanti l'idea di farvi sempre ascoltare dell'ottima musica. Ottima musica che vado subito a presentarvi. Cerco, come già detto, di fare più musica possibile, quindi subito un pacchetto da tre canzoni, una presso all'altra, poche parole, tanta musica. I primi a partire questa serata, in questo venerdì 26, sono i Black Keys, Pad, Shut Up è il titolo del brano, poi Craig David, Rise and Fall, e poi ancora i Blink 182. Old Small Thing è il titolo, Things è il titolo del brano che ci faranno ascoltare. Ma adesso The Black Eyed Peas.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Beh, che ve ne pare allora come partenza? È stata di vostro gradimento? Spero proprio di sì, e così dobbiamo continuare per tutta la serata. E in effetti vedrete che il prossimo trittico di brani non può che soddisfare le vostre esigenze, le esigenze del pubblico di Do Not Disturb. Come ho detto prima, eccezionalmente da solo, Antonio, sono io, sono qua da solo, e vi auguro una bella bella serata in questo pre-weekend, in questo venerdì, dove avrete fatto magari happy hour con avete ascoltato la bravissima Evita, e poi sarete andati a prendervi qualche aperitivo, qualche spritz, qualcosa tipicamente del venerdì sera, ma anche le altre sere, insomma gli altri tardi pomeriggio vanno bene. Partiamo quindi con i Led Zeppelin, che ci propongono Immigrant Song, e poi gli AC/DC con Cover You in Oil, e The Dannas, Dancing with Myself, è il titolo del loro brano.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Scaricate le nostre app che sono sempre aggiornatissime per avere una visione il più ampia possibile di tutto il palinsesto, di tutte quante le attività che la radio propone, e dove appunto sono sempre aggiornati. Ci sono dei bottoni grandissimi che vi permettono di andare da una parte all'altra dell'app, che ne so, vedere la webcam, oppure andare ad ascoltare i podcast o le registrazioni che sono state fatte dai colleghi e dagli amici in precedenza. Quindi sì, aggiornate le app, tenetele aggiornate e poi giocateci. Sono anche ricche di fotografie su quelli che sono stati gli eventi in questi anni. Ormai sono già più di 2 anni che siamo in onda, siamo molto felici di questa progressione anche in termini di ascolto, ed è quello che insomma ci dà la voglia, il là per continuare a fare questa cosa che ci piace tanto, che ci piace davvero davvero tanto. Quindi andiamo con la musica, Journey, poi gli Him, poi Evanescence, rispettivamente con Don't Stop Believing, poi Join Me e My Heart is Broken.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Free Radio. E un saluto allora al caro Sergio e ad Anna. Anna che in questo momento sarà per i tavoli, starà facendo le ordinazioni eccetera in questa splendida serata, in questa splendida serata di musica al Pra di Conselve. Andiamo avanti, ma prima ricordiamo il nostro numero di telefono 3780655630 per qualsiasi vostro suggerimento, contatto, annuncio, quello che volete voi. Mandateci dei messaggi, WhatsApp, chiamateci anche se vi fa più piacere. E andiamo con i prossimi brani, con la prossima musica. Ripercorro un po', anzi, sapete cosa vi dico? Vi dico che magari dopo, se riesco, visto che il buon Marino, caro Marino, non c'è, prima che magari arrivi, vedo se riesco a trovare qualche canzone, due o tre canzoni anche di musica italiana, che però in ogni caso si rifà al nostro filo conduttore, la musica un po' rock, un po' così, non proprio leggera. Comunque andiamo con i Beatles, Bryan Adams a seguire e Shine Down, che ci presentano Get Up, i Bryan Adams con Summer of 69 e i Beatles, Lady Madonna è il titolo del brano. Ascoltate queste tre canzoni.

0: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Free Radio.
2: Ed eccoci qua, avete sentito? Quindi abbiamo ancora un po' di calore. Questo weekend sarà ancora torrido, da quello che ci dicono le informazioni del meteo.it, dove il fa la differenza, come tengono a precisare loro. Va bene, speriamo, noi spereremo tutti che si sbaglino, che si sbagliassero, ma è così, ho idea che non sarà, avremo un weekend caldo, ma poi le cose spero andranno a migliorare. Quello che invece rimaniamo sulla stessa linea è sulla programmazione musicale. La programmazione musicale che vede i Coldplay con A Very Teardrop Is a Waterfall, e poi gli U2 New Year's Day e i The Black Keys Eagle Bird. Ecco quindi questi tre brani, ma chissà, magari potrebbero anche essere di più. In ogni caso, sempre bella musica.

0: Free Radio con Selven, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio.
3: Avete capito, Mattinatissima Top DJ con il caro Paolo Renzi, domani mattina dalle 10, grande musica. Ma quanto sono bravi qua i nostri DJ, bravissimi, devo dire, davvero. Bene, andiamo avanti con la musica, sono le 22.04, abbiamo passato la metà del programma. Sono sempre da solo per questo venerdì 26 giugno, eccezionalmente da solo. Forse mi ha mandato un messaggino, forse si libera il caro Marino, che ha mandato un messaggino, vediamo se la cosa va a finire che in punto ci troviamo, magari arriverà alla fine per una birra, per un incontro così di giovialità. Andiamo con Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes. Queste ragazze che sono vestite nei loro vestiti estivi. Va bene. Comunque, New Found Glory, poi Kiss Me, il titolo del brano, e i Metallica, The Memory Remains. Quindi un crescendo, secondo me. Sentirete voi, poi mi fate sapere.

0: Free Radio Conselve.
1: E allora, vi piace questo stacchetto? Bah, se non vi piace è un problema vostro, è un problema nostro, perché a noi piace e piace molto. Sono però sicuro, convinto al 100% che vi piace la bella musica, e quindi con questa andiamo avanti. Andiamo avanti con i Toto, a seguire i Boston e i Depeche Mode. In successione, I'll Simply the Love, sono i Toto.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Ecco, buonasera. Vi voglio dare un suggerimento per giovedì 2 luglio 2026. Se non avete altri impegni, potete andare a Terrassa Padovana dalle 19 presso il Parco Gasparotto. Ci sarà una serata di beneficenza in occasione della 10ª festa della Bontà di Bufala. Ci sarà appunto questa serata di beneficenza a favore dei progetti della Giovani e Amici Cooperativa Sociale. È una cooperativa che si prodiga nell'impegno civile, nella solidarietà, eccetera. Quindi è sicuramente un unire alle specialità gastronomiche appunto di Bufala, prevalentemente le Bontà di Bufala che propongono gli amici della Proloco di Terrassa Padovana. E poi c'è appunto la possibilità di dare con la vostra presenza il contributo per iniziative che questa cooperativa appunto Giovani e Amici porta avanti nel territorio. Anche qua con Conselve sono impegnati in attività benefiche. Detto questo, andiamo avanti con la musica. Oasis, Let There Be Love, il titolo del brano, The Script, che ci propongono The Man Who Can't Be Moved, e poi Nothing But Thieves, Forever and Evermore.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Avete capito, quindi aggiornate le vostre app oppure andate finché siete al lavoro con il PC. So che tutti quanti, molti di noi quantomeno, sono lì sulle scrivanie durante il lavoro oppure alla sera fanno qualcosa con il computer. Ecco, andate sul nostro sito, pigiate il tasto play e finché fate le vostre cose ascoltate dell'ottima musica. Come quella a seguire con Billy Idol e A Woman, il titolo del brano, e Linkin Park con Friendly Fire.

0: Oh, eccoci arrivati, siamo quasi in dirittura, anzi siamo in dirittura, siamo assolutamente in dirittura d'arrivo, sono le 22.50, come ha voglia di dirci anche la nostra collaboratrice, eccola qua.
1: Sono le 22.50 minuti.
0: Ecco, anche lei allineata. Il 3780-655-630 è sempre il nostro numero di telefono. E come vi avevo promesso, visto che Marino non c'è e non è neanche venuto a trovarmi, a dire il vero non mi ha neanche mandato un messaggino, che ne so, di scuse per dire... quando hai finito ci troviamo, prendiamo una cosa, non lo so, andiamo ad ascoltare un po' di musica al Summer Pra, come dicevo prima, appunto al Pra di Conselve. Niente, non si è fatto vivo. E allora io cosa faccio? Vi faccio sentire della musica italiana che generalmente nel nostro programma Do Not Disturb non passa. E però io mi prendo questa rivincita, questa soddisfazione, questa libertà, vorrei dire, vi faccio ascoltare un trittico di cantanti, gruppi italiani. C'è Edoardo Bannato, c'è Piero Pelù e ci sono anche i Maneskin, lo so, c'è tanto da dire, ma comunque ascoltiamoli. In ogni caso hanno segnato anche loro un breve passo, ma insomma qualcosa hanno segnato anche loro nella storia della musica. Quindi Edoardo Bannato, La Torre di Babele, beh, questo qua non ha bisogno di presentazione come nessuno degli altri. Bene bene, male male, Piero Pelù, e poi Morirò da Re, sono i Maneskin. Buon ascolto intanto di questi tre.

superiore a ogni altro animale.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Ebbene, siamo arrivati all'ultimo saluto. Sono passate ormai le 23 da un paio di minuti e quindi vi auguro un ottimo weekend, domani sabato, domenica. So che le temperature saranno molto molto calde, ma siamo in estate, cosa volete? Siamo ormai alla porta di luglio e quindi non può che essere così. Forse un po' sopra le medie stagionali, ma insomma caldo in luglio c'è sempre stato. Bene, buon weekend a tutti, divertitevi, statemi bene e appuntamento a martedì prossimo. Ci sono inoltre le nostre repliche settimanali. Di nuovo, buona serata a tutti e buon weekend. Ciao ciao!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio.

0: Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!
1: Venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
2: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.
0: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
3: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: certo!
1: Quando tramonta
0: ci siamo, ci siamo? Sì, ci siamo, come al solito.
1: Una canzone d'amore.
0: Allora, una canzone d'amore? Direttamente qua. Ci siamo? Di corsa? Eh sì? No, sto cercando di mettere insieme i tre neuroni che mi rimangono.

Allora, di caimani distratti ne ho visti parecchi oggi. Gente che non ti salutava neanche. Ogni passo era guadagnato. Benvenuti al, come si dice, all'inferno, perché c'è un caldo pazzesco che io adoro. Benvenuti a tutti, siete su Free Radio Conselve, insieme a voi.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

sincera. Dicevamo del caldo pazzesco. Secondo me non ci stanno dicendo qualcosa. Non è possibile. Siamo a giugno, ragazzi, e con l'altro giorno ci siamo praticamente addentrati nella stagione calda dell'anno, l'estate. Estate con noi, estate con Mr. Joint, estate con Simple the Best, estate con Eugenio

sugo di Eugenio Finardi. Oggi qualcuno magari se l'è visto propinare sugli spaghetti. Un caro saluto agli amici che sono in macchina e ci stanno ascoltando, e alcuni so che hanno avuto una giornata, per così dire, a cappella, così sai, quelle situazioni.

Marino. A proposito di Antonio e Marino, sapete che li potete ascoltare il martedì e il venerdì sera. L'ha detto anche lui. DJ Herbie featuring Steffi. Sì.

Salutiamo anche gli amici di Tribano. Ragazzi, voglio vedervi con le mani in alto. 1, 2, 3, 4. Oh, mi viene facile sto 1, 2, 3, 4.

I like it, guys. Con questo caldo è quello che ci vuole, per buttare fuori un po' di liquidi e riacquistare.

l'ingresso appunto che ci fu proprio di Apollo Creed all'interno del Madison Square Garden, proprio in occasione del loro incontro, dove lui fece un po' vedere i muscoli. Oh! Oh! Così, quando succedono le cose all'improvviso, no? Come si dice, le cose improvvisate sono sempre le migliori. Una musica da tamarri e guarda un po' chi entra in radio proprio in questo momento. Chissà. Come on, you get it, get it, get it.

E vi avevo promesso una serata un po' da tamarri ed eccoci qua pronti. Qualcuno che è. Però piano piano stiamo portando sulla retta via anche quelli che non ci hanno mai creduto. Con noi c'erano i mitici Eastern Funk che lasciano

Start Love Train. Abbiamo fatto partire il treno dell'amore, sono saliti in tanti, siamo qui nella carrozza più pazza dell'etere, della nostra web radio, Free Radio Conselve. E sapete come scaricare quest'app, ve l'hanno già detto, perché tutti ormai lo sanno, molto semplice, è sufficiente andare sul... com'è che si chiama? L'app store? Qualcosa del genere? Sì, quello! E voi digitate Free Radio Conselve, vi viene fuori la mitica icona dal calore, dal colore.

Fa caldo. Antò, fa caldo. Direi che fa talmente caldo che sembra di essere in Africa. Ho parlato di Africa e ovviamente non potevamo che inserire un pezzo che richiama uno dei paesi più caldi in assoluto dell'Africa centrale. Si chiamava Zaire, ma al tempo adesso è Congo.

Allora ve l'ho salutati. Li salutano anche loro. È un pezzo che dedico al direttore, a Marino e all'ex presidente della radio. Detto anche Tony, che salutiamo anche se non è qui con noi. Mi voleva picchiare. È andato via, ma mi voleva picchiare. In Zaire, Repubblica Democratica del Congo. Oggi

Super Yeah. Uno dei componenti cardine, diciamo, dei Genesis, che noi abbiamo abbandonato con la sua Sledgehammer per lasciare il posto a un altro fantomatico pezzo, come tutti quelli che facciamo girare su questa emittente. Free Radio, Mr. Joint, Simply the Best è il titolo del programma che state ascoltando.

Probabilmente molti se la ricordano nella versione radiofonica. Io oggi ho voluto un po' uscire dai ranghi per entrare in quelli che normalmente abbiamo durante le nostre due ore insieme. Una di quelle canzoni che ti cambia la vita è a voi. Qual è la canzone che in qualche modo vi ha cambiato la vita? Ce la potete scrivere se volete. C'è un comodissimo tasto sulla vostra app che si chiama appunto WhatsApp, voi lo potete usare per interagire. Non dovete neanche ricordare il nostro numero telefonico, che è il 378-06-55630, perché la nostra app ha già il pulsante magico del WhatsApp. Qual è la canzone che vi ha fatto un pochettino così cambiare la rotta? Look better in the shame. Evidentemente una macchina nera si nota di più forse nel buio. Una di quelle canzoni che anche a me un po' ha mosso la linea di base ai tempi. Chissà, forse perché ero innamorato

out of my life. Let me sleep at night. King Wild. Mentre ci ha scritto Florina, che salutiamo da Anguillare. Ciao Florina, rimani sempre con noi. Noi stiamo bene, lo sappiamo che insomma anche voi state bene ascoltando la nostra musica e quindi ci

E come tutte le trasmissioni che si rispettino, ovviamente il conduttore ha facoltà di salutare la propria mamma e il proprio papà. Fedelissimi ascoltatori, allora abbiamo salutato Florina, abbiamo salutato mamma e papà e continuiamo a fare la domanda del giorno. Qual è la domanda del giorno? Qual è quella canzone?

oggi è la canzone che più ci attirerà. Sarà la canzone quella che non vi sareste mai

pensavate di aver ascoltato tutto nella vita, e invece vi ho stupito. Questa qua l'ho tirata fuori da un posto che voi non potete neanche immaginare. Però è geniale, mi è piaciuta tantissimo. Era Luca e il sole di notte con Ma quale dieta? Ma quale dieta? Salutiamo gli amici di Napoli, veramente. So che alcuni ci stanno ascoltando da lì e quindi gli abbiamo dedicato questa canzone. In particolare Ciro. E svoltiamo, ragazzi, perché ieri a Conselve, casualmente passeggiando, mi sono imbattuto nel Summer Pra e c'era questo fantastico gruppo cover, quello dei Coldplay.

uno strascico di malattia da raffreddamento, regalatami appunto dai condizionatori che ormai vanno a cannone. Sfido chiunque a starne senza. Ma perché non ho invitato un produttore di aria condizionata qua? Così ci raccontava un po' come vanno gli affari. E vabbè, abbiamo abbandonato i

lunghissimo intro. È uno special remix. Lui capitanava i Roxy Music. Si chiama Brian Ferry.

lo stile, la classe, l'eleganza, la musicalità, la voce. Tutto insieme fanno Brian Ferry. E questo pezzo che molti di noi hanno

sembra un po' un After Eight, eh? Avete presente quel cioccolatino con dentro quella crema di menta che ai bambini non piaceva, ma agli adulti faceva impazzire, soprattutto magari dopo aver bevuto un buonissimo caffè. Tutto questo per dirvi che nel frattempo siamo già

volentieri insieme a voi. Mr. Joint è con voi e non si stacca da voi col suo ritmo, con sua musica. Questo pezzo è grande, è forte, ci dà un po' di energy. Positive energy.

0: guardandomi in giro e ascoltando questo pezzo, non mi accorgo che è praticamente finito. L'abbiamo fatto ascoltare per intero. Era Let's Dance. Ladies and gentlemen, era David Bowie con noi. Tutto per voi su Free Radio.
1: Your favorite radio station.
0: Sì, ce lo auguriamo ovviamente. Free Radio, Simple the Best, Mr. Joint con voi. Solo due ore.

per quelli che si pongono le domande, probabilmente uno si chiederà: ma scusa, non ti basta già il caldo che c'è, no? Donna Summer con Hot Stuff. Da quell'incredibile pezzo che chiudeva gli anni 70 e che ha segnato l'epoca, diciamo così, più esagerata del suo successo, perché era l'anno dei Bad Girl o Bad Girls. Bad Girls era, sì, era plurale, non ce n'era una cattiva, erano più di una. Piatto ricco, mici fico, ragazzi.

0: lanciato un urlo a microfono spento. Però i vicini li hanno sentito perché era veramente alto. Born to be alive, Patrick Hernandez, ragazzi, sembra di essere. E su, non so, su una giostra, perché erano questi pezzi che almeno io ricordo trasmettevano i DJ che ai tempi dovevano anche gestire l'autoscontro.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Give me all your money. Yes, this is the story of my baker.

E vai! Come al solito l'abbiamo fatta sentire fino all'ultima goccia. Vai, vabbè. Cosa è successo?

arrembante come mai in una serata di lunedì che ormai volge quasi al termine. Ormai ci manca veramente solo una vasca. Billy Ocean, mentre i più, se non hanno già fatto, si stanno accingendo così ad avvicinarsi ai fornelli o addirittura alla tavola, dando il meglio di quello che possono offrire ai commensali. E allora li salutiamo tutti quelli che sono seduti a tavola, che stanno così per iniziare la loro cena. Un abbraccio, pensate a chi è qua che guarda un freddo schermo e non mangia nulla.

She's a Man Eater. E durante l'ora della cena, appunto, quando si parla di mangiare, quindi forse loro intendevano qualcosa di diverso. Comunque è un pezzo che ben predispone, a me piace molto. Oggi infatti la domanda aperta a cui qualcuno ha risposto, non tantissimi devo dire, probabilmente non sono riuscito a ispirarli, dai, sforzatevi, provate a dirci qual è stato il brano che vi ha cambiato la vita o che comunque vi ricorda in particolare qualche evento.

0: da quello straordinario album che si titolava Vienna. Erano gli Ultravox, uno dei pezzi più pazzeschi che abbiano mai prodotto Mijure & Company, appunto. Questo era appunto New Europeans.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio
0: station. Noi ce lo auguriamo, ovviamente, che questa sia la vostra favorite station. Ed è il motivo per cui, quando siete sulle nostre frequenze web, non radio, noi cerchiamo di darvi tutto quello che il meglio della musica ha dato, ci sta dando e ci darà. Che ne dite di questa?

and Never. I Wanna Be Young. I Wanna Be Young, ormai tutti lo vogliamo, tutti quanti ormai ci inseriamo in percorsi che ci porteranno alla lunga vita, alla lunga giovinezza. Però purtroppo non sarà sempre possibile. Quindi ragazzi, vabbè, dai. L'importante è la salute, come dicevo. Poi qualche rughetta è anche carina da vedere, dai. Ispiriamoci a modelli più consoni in modo tale da poter avere comunque la percezione che siamo accettati non solo per quello che ci vedono, ma anche per quello che siamo realmente. Forse questo è un modo per accettarci, dai, sì. Che succede nel frattempo? Ah, l'aereo vede già la pista di atterraggio. Siamo quasi in fase di atterraggio. Quindi un po' di relax, dai. Ci asciughiamo il sudore. Siamo sulla cyclette per gli ultimi 10 minuti di defaticamento. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Per voi, Billy Idol.